0: attenzione, la vita, cosa mi piace di più?
1: La Nueva Amor 103.1. Solo música romántica.